serigne anda wour ye faf di daane ñala di tok di fon ñale doxani ñala di wagnalo ñalay bandani ñala di tariyahi ñalay wañani gor ñaan jigeen na jaxo di taxan lambe gor sabar ye yip jaxan kana masul khasdul wajilay kanya ci fore faf di jani lay islam di joy islam bi joy kel ba genn gaday dem sawu jant fepp melne lambay cheikh bamba dal ñaan ci barke jili ni yalla may xafi wu kullu jili.

ab aljana die fu ko hisab aduna ak alakhirah ñaarel bi moy ki aju ci man di jaamu sunu borom te duma liggeyal koku ci fenn wu neub la nek ñettel bi moy ki aju ci man di ma liggeyal te du jaamu sunu borom koku danañu ko hisab ci aduna waye def ko hisab ëlëk ñentel bi moy ki aju ci man duma la geeyal du jaamu sunu borom koku jotewu mag mom dar aduna ak al-akhirah.